0: se buono così. L'ho messo in stanza.
1: Hello, daddy, non è tempo nel caffè.
0: Nani!
1: Ah, è un po' me.
0: Un è cacra, non so è.
1: Nami
0: Na mwa na power da solo pay. Fone nsa mkatiye, uka suudi ya maufo nwachia, uka kubi maiso. Sana ya masantima mbuniba kwa kuja mfi, ane mbra ni joo, kwa jarwe kwa kubi maiso hii.
1: Apropi ya usu nisi uwa ni itaka ya mafo.
0: Enge sana tedia, yebebe, ni asa kuhinji. Okay, nana bye bye.
1: Bye.

mamma e buio mondo. E ci vuole Gesù su chi mi ha un periodo. Non ho mai giovato anche un periodo.